0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023.

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Te lo-

0: You're listening to 6023 channel, and we're Submotion Orchestra, and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Ad aprire le danze è Simone Cristicchi, Abbi cura di me.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Proseguiamo con Arisa, Mi sento bene.

0: E ancora Einar, parole nuove.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Motta con Dov'è l'Italia?
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante,

vista. E in un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle di sole, su un tappeto volante,

0: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Il bello è che non ho ancora iniziato.

0: 것도 좋겠지, 진짜.
1: 또 저게 제자 또 저게 제자 allora nei miei pensi che si fa tutto ciò che c'è già allora nei miei pensi che si fa eh

0: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
2: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
2: Comoda,
1: viva,
2: sempre al tuo fianco.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
0: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
6: Ma non possono sbattere le porte!

dimentico di averti conosciuta su di una spiaggia calda. Dimentico che siamo così diversi. Dimentico che se ti perdo poi mi spettano pochi sorrisi. Che se sono già 8 mesi è perché poi così diversi non siamo. Nella fretta ricordo solo poche

voglio più sentirti mia, se non poi ti dimentico. Voglio ritrovarti così per caso, come se tutto ricominciasse dal principio, e così per almeno altri 8 mesi, sempre nuovi, sempre vivi, sempre umani, con lacrime e sorrisi, da un nuovo attimo.

che va bene se ti vivo nelle mie amarezze. Dimmi che va bene essere forti nelle debolezze. Dimmi che poi insieme spezzeremo queste sbarre fatte solo di paure, di silenzi e di mancanze. Dimmi se una vita vuota poi non svuota le persone. Dimmi che con l'odio si può fare anche l'amore. Dimmi che ho sprecato con i sogni il mio talento, o che non l'ho mai avuto e mi illudo per attenzione.

e sbaglio ancora a vivere. E non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto ma eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto ma eppure lo voglio rifare. E portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi ma ho bisogno di viaggiare. E

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: fossi figo, frequenterei il locale giusto. Fossi figo, conoscerei la gente giusta. Fossi figo, indosserei i vestiti trendy. Certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi.
1: Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei in

Buongiorno, io sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con André, cantante dei Second Youth, un gruppo punk rock composto da 5 ragazzi provenienti da Sardegna e Regno Unito, e oggi ci presenta il loro nuovo singolo Friday Night, tratto dal nuovo album Dear Road. Ti vuoi parlare un po' di cosa parla Friday Night e qual è il

un po' delle difficoltà che hanno tutte le band a vivere una vita standard in piena routine e a attraversare tutta la settimana al lavoro per poi aspettare con ansia finalmente il venerdì e dedicarsi a vivere le cose così come devono essere, però con gli amici, al party, a suonare e a stare in giro. Più o meno il significato abbastanza semplice, puramente punk rock.

0: Il hardcore è stato abbastanza sperimentale e casareccio. Da allora abbiamo continuato a suonare, a provare, fino finalmente ad arrivare al nuovo album che appunto esce per Indie Box, che come label ha cambiato completamente tutte le carte in tavola, perché siamo riusciti finalmente a dedicarci in modo serio grazie al loro supporto al disco. Abbiamo registrato infatti alla Indie Box Music col supporto di Maurizio, Joe e Deborah, che ci hanno seguito in modo appropriato e maturo. Siamo riusciti a dedicare moltissime ore al disco e i risultati sono stati ben diversi rispetto a tutte le robe che abbiamo fatto prima. Chiaramente a questo si è aggiunta anche una full line up con tutti quanti al lavoro, che ha decisamente cambiato il nostro approccio alla registrazione del disco.
1: Il disco, oltre

0: mio avviso di fondamentale importanza per diversi punti di vista. Uno è la questione collector, che ha sempre fatto gola, cioè dei tempi della scena hardcore, hardcore punk. Due, per una questione puramente, non so, a me personalmente piace molto di più il vinile, avere un vinile in mano rispetto a un CD o al solito MP3, dà molta più importanza all'artwork innanzitutto, che è fondamentale, cioè, almeno noi interessa tantissimo. Poi vabbè, chiaramente anche una questione del vinile che al momento è, diciamo, un po' tornato di moda. Non è stata una scelta chiaramente o economica o insomma prettamente di marketing, ma a noi piace molto il vinile, già da tempo io sono un collezionista, anche il nostro chitarrista inglese è un collezionista di vinili, quindi insomma grazie a DRA e Indie Box siamo riusciti a fare anche la versione vinile.
1: Invece, quali sono state le vostre influenze musicali per la scrittura dei brani?
0: Noi ascoltiamo punk rock da tantissimo tempo, ma non siamo dei ragazzini, io ho 38 anni eccetera, già da quando facevo parte di una band hardcore che si chiamava Gold Kids, ho sempre avuto come sogno quello di fare punk rock, ma non mi è riuscito. Finalmente a un certo punto, insomma, svariati percorsi musicali, sono riuscito a fare con Dick, il nostro chitarrista, questa band che insomma approccia tutti gli anni 90, Blue Trident, Rancid, soprattutto siamo molto fan dei Rancid, credo si senta anche dal disco, tutta quella scena Fat Wreck o Epitaph della vecchia scuola punk rock che ha cambiato molto della scena attuale.
1: E un'ultima domanda, avete condiviso palchi con nomi importanti come Flantliners e Slender, qual è stata l'emozione che avete provato?
0: Ma con gli Slender siamo abbastanza amici, li conosciamo, sono dei ragazzi insomma molto tranquilli come noi, quindi insomma ci conosciamo, quindi non è che abbia cambiato tantissimo il nostro live show, mentre Flatliners chiaramente è una band di una certa importanza, è stato figo più che altro vederli dal vivo, poi sì, emozionante chiaramente, però è più una questione musicale da musicisti vedere una band del genere.
1: Bene, allora ti ringrazio per il tuo tempo, se vuoi ricordare un po' tutti i vostri contatti dove possono seguirvi e poi se vuoi lanciare tu il tuo singolo.
0: Allora potete trovarci su Facebook, Instagram, chiaramente cercando Second Youth, state per ascoltare Friday Night.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

l'antisemitismo era un elemento centrale dell'ideologia nazista già prima della sua ascesa al potere. Ma l'era dell'Olocausto iniziò nel gennaio 1933, quando Adolf Hitler e il partito nazista assunsero il controllo politico della Germania. A partire da quell'anno, i nazisti iniziarono ad attuare una politica statale di repressione contro gli ebrei, che consisteva nel rubare le loro proprietà, privarli dei loro diritti e della cittadinanza. Nei pogrom della Notte dei Cristalli del 9 e 10 novembre 1938, 91 ebrei furono uccisi, almeno 1.400 sinagoghe bruciate e 30.000 ebrei furono arrestati e rinchiusi nei campi di concentramento. Meno di un anno dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, la Germania nazista e i suoi alleati e collaboratori uccisero quasi 2/3 degli ebrei europei, sottoponendoli a condizioni di vita terribili, maltrattamenti brutali, fucilazioni e gassificazioni di massa e imprigionandoli in centri di sterminio appositamente progettati, noti come campi di concentramento. Furono uccisi 6 milioni di ebrei.

Dormito di nuovo 3 ore, le borse sugli occhi mi pesano assai. Ma non trovo un granché di rimedi, ste cazzo di note non dormono mai. Mi giro pezzato nel letto, cercandoti almeno in online. Ma è inutile spremersi il petto, se tanto si sente palese che già te ne vai. Sì, si sente che già te ne vai. Si sente che già te ne va, sì, si sente che già te ne vai. Si sente che già te ne va. E allora fanculo, rimango da solo, ma intanto ti penso una cifra. Purtroppo ti penso una cifra.

Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi reggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini!

0: sarà stato in coma.
1: E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa.
2: Questo è Urano.

0: Radio 60 23.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 60 23 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@60 23.it e visita il nostro sito Radio 60 23. Collabora con noi!
2: Radio 60 23.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Sotto il segno di Radio 6023.

0: America e la Cina in tempo reale.
1: Hi, I'm Jason from New York.
0: Ed un sistema interstellare che ci permette di confrontare la temperatura tra i pianeti e le nostre mura, sempre meno difendibili dai confini labili, in balia di missili, terra, aria, fuoco, la legge del cannone, ah, sempre un nuovo canone per la televisione.

La cena senza manco un ratto, guarda come quatto, quatto, cerca la sua gatta, se la trova gli si alza la patta, le fa... E abbiamo...

0: Bella.
1: Pronto.
2: Pronto? Buonasera, sono Jennifer della Bofrost.
1: Ciao Jenny, la tua telefonata cade come caccio sui maccheroni. Portami 12 porzioni di gnocchi, quelli buoni, con lo stracchino dentro, sto qui vicino al centro.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare! 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
1: Non c'è.
3: Radio 6023. Il remix di Davide Bor.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: hay un dispositivo móvil tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

0: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

Parlami, che ne sai di me, che ne sai perché. Ho le mani fredde, il cuore di ghiaccio, Antartide. Sognare troppo porta a vivere meno. Accendo primero, vedo dall'alto come in aereo. Siamo supereroi.

Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it
2: Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

Tra la strada uno di sabbia, uno di neve. Le batoste ci hanno dato due lezioni ben diverse. Uno ha imparato ciò che è giusto e l'altro ciò che conviene. Non è un male essere diversi, in fondo ci siamo differenziati pure nei versi. Prima di esserci persi, ricordo quanta me-

0: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
1: Radio 6023.